Alla sera i maestri elementari cercavano nelle case popolari futuri manovali e ballerine. Le donne fiorivano ad aprile e il vento ci portava nel profumo

Eva. Tutto il contrario, ma i giovani provavano ad andare soli, senza strade dentro al grano. I mostri terreni esistevano

0: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
3: Aioli.
2: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli.
0: Aioli.
1: Aioli. Aioli. Aioli. Aioli.